0: Alle 7 in modo da arrivare verso le 7:30 in fiera, mentre siamo arrivati alle 7:30 a fare colazione. Fortunatamente non ero l'unico in ritardo. Siamo comunque riusciti ad arrivare 3 minuti prima della chiusura del check-in. Claudio ci è subito venuto incontro, è stato gentilissimo, ci ha veramente organizzato il tutto, ci ha lasciato tantissimo spazio, ci ha dato le prese che ci servivano, qualcosa avevamo portato noi da casa, qualcosa ci ha dato lui. E abbiamo allestito qualche cosa secondo me di carino. Prima di scendere ci aveva chiesto quanto spazio volevamo. Io gli avevo detto: guarda, vedi quello che ti rimane, quello che hai disponibile ce lo dai, tanto poi noi un modo per riempirlo lo troviamo. E infatti abbiamo riempito credo 6 metri di tavolo. Non era la prima fiera a cui andavo e quindi sapevo già più o meno cosa mi aspettava, e anche questa volta infatti è stato un bel momento, un momento di incontro con le persone con cui a volte scambiamo messaggi, magari parliamo per radio, ma che non abbiamo mai visto di persona, e quindi diamo un volto a delle voci. È stato un momento di incontro con persone che già conoscevo e che già erano venute ad altre fiere proprio per incontrarci, per vederci. E come sempre è un momento di scambio di idee dove si formano collaborazioni, si creano idee nuove, progetti nuovi, e non potendo comunque, sia per ragioni economiche che logistiche, andare a tutte le fiere, a tutti i mercatini, ritengo che ogni tanto riuscire a farne qualcuna è veramente utile. Soddisfatto era anche Domenico, che forse era la sua prima fiera, ma comunque dobbiamo ringraziare tutti quelli che sono passati, dobbiamo ringraziare Claudio che ci ha dato lo spazio e tutti quelli dell'organizzazione della fiera. Ci siamo trovati davvero benissimo. Giusto per darvi qualche informazione, se non ricordo male, i capannoni erano 7, i padiglioni più correttamente erano 7, di questi solo uno era dedicato ai radioamatori, neanche per intero, mentre tutti gli altri erano dedicati all'elettronica più in generale. Lo spazio era veramente tanto, se devo paragonarlo ad altre fiere, era più grossa della fiera di Montichiari. Però Montichiari era tutta incentrata solo sui radioamatori, o prevalentemente sui radioamatori, e quindi c'era molta più roba esposta per quanto riguardava il nostro hobby, e addirittura c'erano dei padiglioni dove erano presenti dei rivenditori che vendevano roba nuova, organizzati benissimo, avevano praticamente ricostruito un negozio. E quindi da quel punto di vista c'era più roba lì a Montichiari, però se parliamo di roba di radiantismo, questa era più grossa in generale. All'interno c'erano dei servizi di ristorazione, vabbè, servizi igienici, e all'esterno c'era un bel parcheggio grande dove si poteva parcheggiare tranquillamente, gratuitamente. Diciamo che per quanto riguarda la fiera era tutto perfetto. Un super grazie a Domenico che mi ha accompagnato. Io ho una macchina molto vecchia, quindi senza di lui non avrei potuto andare. Mi ero ovviamente informato anche per andare con il treno, ma era veramente impossibile. Cioè, il tempo era troppo, avrei dovuto partire il giorno prima e tornare il giorno dopo. Insomma, sarebbe stato dal punto di vista economico non sostenibile. E quindi niente, vi saluto e ci sentiamo alle prossime.
1: Grazie mille Angelo, è sempre bello ascoltare un'avventura come questa, perché poi quello che rimane alla fine è il divertimento, l'emozione, il particolare, lo stare insieme con gli amici. Molto spesso si dice che quasi quasi si va a queste fiere un po' per comprare, è vero, ma soprattutto per rivedere gli amici e poi per costruire un bel ricordo che ci hai regalato. A questo punto, dai, aspettiamo magari se hai voglia di raccontarci in futuro. Un altro tuo giro in qualche altra fiera, in qualche altro appuntamento, sarà sempre un piacere poterti ascoltare. Grazie ancora, Angelo, Ineufon 1 Lima Whisky Victor. Io sono Luca, Ineufon 2 Roma Papa Quebec, e questa è sempre Radio Ed Radio.

0: E per chiudere questa puntata di Radio Invetta, non abbiamo detto un dettaglio che può essere importante perché abbiamo parlato sì delle quattro province, ma non abbiamo detto quali sono in realtà queste quattro province. E sono in particolare Alessandria in Piemonte, Genova in Liguria, Pavia in Lombardia e Piacenza in Emilia-Romagna. Beh, sembra strano perché non sembrano aver quasi nulla in comune, eppure ancora una volta sono un territorio a sé stante, un territorio che ha delle caratterizzazioni fortissime che a poco stiamo riscoprendo. E se anche voi siete andati in Val Borbera, avete conosciuto qualcuno, avete delle storie da raccontarci, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, perché ogni storia che voi volete raccontare diventerà la nostra storia e la storia di tutti quelli che amano la montagna, le valli, lo stare all'aria aperta, per poter avere una qualità della vita anche diversa. Il nostro viaggio per questa puntata finisce qua. Io sono Luca, il tempo a disposizione è finito, ma sicuramente avremo modo per tornare da queste parti oppure andare a visitare anche le valli vicine, che come la Val Borbera sono ricche di tantissime storie e tradizioni. Come diciamo sempre, non basterebbe un'intera stagione di Radio Invetta per poter raccontare ognuna di queste valli, ma speriamo che con questo viaggio vi sia nata un po' di emozione oppure un po' di curiosità per conoscere questa valle o anche soltanto un ricordo se ci siete già stati. info@radioinvetta.it, la mail è sempre la stessa. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio Invetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: E camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un sobbalzo nella regione epigastrico-duodenale, che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia, e lei lo sa, e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. Cappello in testa e impermeabile chiaro che copre l'abito scurissimo, l'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane gatto è un esempio tipico. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro... Ed è giusto. Perché se uno scappa, deve avere una buona ragione per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente corre. E se poi lui non mi seguisse, non ho voglia di correre come un cretino alle 2 di notte per Milano. Senza le Clark. Proseguo per la mia strada. Non devo aver paura. La paura è un odore. E i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti. È chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Non si è mai abbastanza paurosi. Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro, a titolo di precauzione, per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante ora è andare avanti, deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Nessuno sa cosa c'è dietro l'angolo. Questa qui dell'angolo mi è sempre sembrata una cazzata, è invece importante, vedi? Però sento che lo potrei raggiungere.

nemico avanza, allunga il passo. O è una mia impressione? Ricordati del cane e del gatto. Anche lui ha paura di me. È una legge. Devo puntargli addosso. Come un incrociatore, sì. Avere l'aria di speronarlo. Ecco così. È lui che si sposta. Disegna una curva. No, mi punta. Siamo a 10 metri. Tengo gli occhi bassi, ma lo vedo benissimo. È un uomo enorme, misterioso. Le mani stringono al petto un grosso e pesante libro. Oh, oh, oh, un libro. Guarda come lo tiene. Chi crede di fregare? Una bomba. Certamente una bomba, confezionata dentro un breviario. Come sono furbe le forze del male. Eccolo. È a 5 metri. 2 metri. Addio. È finito. Sono un eroe nazionale.

0: Era un pastore anglicano.
1: Mi sono sempre stati sul cazzo i pastori anglicani, presuntuosi, imponenti, spavaldi. Viva la Chiesa!

Blake, you go to them.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Siamo in una non ben specificata regione del sud Italia. Caldo torrido all'esterno, ma a temperatura divina all'interno dell'ufficio manageriale della famosissima rivista scientifica, chissà se sapere è meglio di non sapere. La direttrice, dopo una pausa pranzo frettolosa, è ancora al lavoro. È domenica primo pomeriggio. Gli uffici sono deserti, ma lei preferisce il fresco delle quattro mura lavorative a quelle della sua abitazione col condizionatore guasto.

0: Sì, pronto, chi è?
1: Buongiorno, parlo con la redazione della rivista Chissà se sapere è meglio di non sapere.
0: Sì, sono la direttrice in persona. Parlo con?
1: Sono Archimede Pitagorico.
0: Come no? Il famoso papero inventore di Paperopoli. Senta, simpaticone, fa caldo e lei sta scherzando col fuoco. Finiamola qui e buona giornata, caro personaggio di fantasia.
1: Aspetti, direi che sono piuttosto un personaggio che ha fantasia.
0: Sì, certo, un concetto molto fantasioso il suo. Un papero che telefona, una notiziona, la saluto, stia bene.
1: Qua, la prego, non attacchi. Le notizie spesso sono superficiali, senza approfondire il vero concetto della natura stessa. La novità di ieri è l'abitudine di oggi, è il ferro vecchio di domani.
0: Carina questa. Me la segno e le concedo 5 minuti.
1: Ma no, ma quale papero? Basta con questi versi. In realtà sono un pollo sotto tutti i punti di vista.
0: Ah sì? In che senso, scusi?
1: Il fatto che la gente usufruisca dei miei servizi senza remunerarmi finanziariamente fa sì che mi ritrovi ad essere come un giovane pollo da spennare e da mangiare, come un mansueto cappone, mentre potrei essere un gallo.
0: Ma sa che non avevo mai considerato la differenza tra le varie razze avicole. In realtà vi vedevo un po' tutti uguali, senza entrare nei particolari.
1: Beh, mi permetta la battuta da avicolo naturale. Questo suo dire depone a suo sfavore.
0: Quindi per lei io sarei una gallina. In effetti, la metafora del depone ci sta tutta. Visto che da giornalista sono sempre in cerca di notizie da covare. Quindi, a cosa devo questa sua telefonata, signor Gallo Mancato?
1: Le volevo parlare di una mia personale considerazione a riguardo del gran caldo.
0: Un tema scottante. Venga al sodo.
1: Sarebbe come far partire l'intervista dalla fine, fine senza doppio fine.
0: Capito, devo stare al gioco, caro il nostro fantasioso di fantasia. Allora, fingiamo questa intervista. Mi parli di lei? Chissà, magari salta fuori qualcosa di inedito rispetto ai fumetti.
1: Beh, sono un venditore ambulante di invenzioni. Tanti anni fa, mio padre ed io andavamo in giro con un carretto per tutta la Sicilia. Mio padre vendeva le granatine per rinfrescare la gente dal gran caldo e per farle dissetare.
0: Quindi lei era un semplice aiutante, o meglio, un accompagnatore.
1: Diciamo così.
0: E quindi come è iniziata la sua passione per le invenzioni?
1: Cominciai a notare che non era più sufficiente dissetare e rinfrescare le persone con le granatine. Un giorno di gran caldo, sebbene non come in questi giorni, mentre sostavamo sotto un albero, mi cascò in testa un nido di corvi. All'istante fui pervaso da un senso di benessere, di lucida saggezza. Capii che gli ombrelli potevano essere usati anche d'estate per filtrare i raggi del sole. E da quel momento iniziai a studiare i vostri maestri della fisica e della matematica, nonché avvisare i gestori balneari.
0: Ah, ecco il perché degli ombrelloni al mare. E mi dica, dal famoso cappello pensatore dei fumetti, cos'altro uscì di interessante?
1: I popcorn al burro senza burro. Un'invenzione abbastanza semplice, ma che necessita di un ragionamento scientifico, sa?
0: Oh beh, magari applicando un teorema pitagorico, una ipotenusa flambé?
1: Oppure datemi una forchetta e vi sollevo il piatto. Non faccio altro che applicare quello che ho imparato studiando Archimede e Pitagora.
0: Beh, e cosa sarebbero questi popcorn al burro senza burro?
1: In principio, per fare dei popcorn, si usava far sciogliere del burro prima di far tostare il mais.
0: Vai avanti.
1: Ma il burro non è altro che una scrematura di oli del latte. Quindi, partendo dal fatto che dal mais si ricava dell'olio, era semplice comprendere che non vi fosse bisogno di burro. In più, mentre con il burro si tostava il mais a caldo, senza burro la tostatura poteva avvenire a freddo per far prima emanare l'olio dallo stesso mais.
0: Ma ci picchia! Un popcorn dietetico! Immagino che qualcuno si sia sentito pestare i piedi, però.
1: Beh, a quelli con poca fantasia sociale di sicuro sarò stato antipatico. È il prezzo che si deve pagare quando si inventa qualcosa di nuovo, senza avvisarli. Poi di solito la gente è abitudinaria, è tradizionalista e si trova spesso sconcertata davanti alle novità e quindi ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi.
0: Certo, sarebbe una bella inchiesta scoppiettante. Mi pare anche di aver letto qualcosa su una caramella da usare come gomma della memoria. Non mi dica che...
1: Sì, è vero. L'ho inventata proprio io. Stiamo parlando della Carcan, o meglio, della caramella cancellin, un intruglio di camomilla e valeriana che serve a cancellare la memoria recente, una sorta di leggero anestetico che serve per affievolire spaventi e delusioni.
0: Ma quando usa il cappello pensatore, qual è il ruolo dei corvi e del suo assistente robot con la testa a lampadina?
1: Beh, qui in effetti la gente va un po' in confusione, ma in realtà è semplice da spiegare. I corvi sono quelli che accertano il risultato finale, diciamo una specie di assaggiatori del prodotto, mentre Eddie, il robottino con la testa a lampadina, è colui che si accerta del corretto funzionamento energetico dell'invenzione stessa.
0: Si legge anche che fuori dal suo laboratorio ci sia un'insegna con le seguenti tre frasi. 1. Voi aspettate, io invento. 2. Il cliente ha sempre ragione. 3. Se c'è gente che proprio non sopporto, sono gli inventori. Ci darebbe una spiegazione al riguardo?
1: È un avvertimento a non dormire sugli allori. E visto che il cliente ha sempre ragione, non riesco a sopportare gli inventori che non fanno altro che far aspettare il cliente.
0: Basta così. Adesso mi dica il motivo per il quale mi ha cercato. Cosa voleva dirmi, o meglio, propormi?
1: Oggi la ho cercata proprio perché volevo parlarle del gran caldo che sta bollendo il mondo.
0: In che senso? Mi faccia capire. Cosa avrebbe in mente per eliminare o combattere questo gran caldo?
1: La mia è una semplice considerazione dettata dagli studi del maestro Archimede. Facciamo un esempio. Se si getta in mare un corpo solido, non facciamo altro che spostare una certa quantità di acqua. Ebbene, la stessa cosa avviene con lo spostamento dell'aria.
0: Dove vuole arrivare con questo ragionamento?
1: Beh, semplice. Ma stavolta le faccio io una domanda. Posso?
0: Va bene. Mi dica.
1: Lei usa per caso l'aria condizionata?
0: Ovviamente, con questo caldo insopportabile.
1: Ecco qui un esempio di come la soluzione diventa il problema.
0: Scusi, non la seguo.
1: Si è mai chiesta come funziona l'aria condizionata?
0: Beh, io attacco la spina alla corrente, spingo un bottone per accenderlo e scelgo la temperatura desiderata.
1: In realtà lei accende un paradosso.
0: Paradosso? Che paradosso?
1: Lei, come tanti, non si rende conto che per ogni grado che raffreddate all'interno di qualcosa non fate altro che riscaldare in percentuale l'aria al di fuori. Si sarà certamente accorta dell'aria calda che fuoriesce da questi grossi e brutti cassettoni al di fuori di uffici, supermercati, palestre, case e sotto le auto. in qualsiasi luogo, ove si usa il condizionatore e per il principio dello scambio di calore alla base del suo funzionamento si ottiene il paradosso che refrigerando l'interno si riscalda l'esterno. Allora, cosa ne pensate?
0: Certo, sarebbe una catastrofe per certe economie globali. Chissà se sapere è meglio di non sapere.

0: Già le 4. Devo essermi assopita e ho un appuntamento tra mezz'ora. Uffa, con questo caldo. Ma un momento. Archimede Pitagorico? Il fumetto? Il pollo inventore? Allora ho sognato tutto. Che bel freschino! E certo, il condizionatore è proprio una manna, solo che è spento. La luce non funziona. La finestra sulla piazza è aperta. Ora mi affaccio. Tutto spento, deserto. No, c'è uno strano tipo sotto un ombrello. Ora chiedo. Senta, mi scusi, ma sa che è successo? Tutto sembra essersi spento di colpo.
1: Un blackout, signorina! Tutta la zona! Ma la mia radiolina portatile dicevano che stava interessando tutta la regione, forse anche l'intera nazione. Però, che bella temperatura!

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto, insieme a quella vecchia signora, che, riaccendendo la radio, mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

a Volsia. Vi è un mondo nelle piante dove il succo si fa lento ed il grasso non ha spine. Sono le succulente, talmente belle che ormai per essere pensiero diventano persino bomboniere.

out or in. This is the problem. Fuori o dentro? Questo è il problema. Oddio mio. Fuori o dentro? È più facile dal di dentro riuscire a modificare l'ingranaggio opprimente e schiacciante del sistema e dell'incontrollata produzione? Oppure dal di fuori, disinseriti e ribelli, essere di esempio per il sovvertimento e per il sabotaggio del lavoro? Andate a lavorare! Ma mio zio questo. Colonnello. Buono però. Mi ha educato lui, brava persona. Andate a lavorare! I giovani non hanno voglia di lavorare! È vero. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. È un appassionato di proverbi. Rosso di sera, bel tempo. No, quelli meteorologici non gli piacciono. Noi siamo proverbi solo per l'onestà. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che le multinazionali nel regno dei cieli. Variante. Fantasioso per un colonnello. Chissà cosa non inventa per la mia situazione. Tanto sta il compagno fuori che ci lascia lo zampino. Oddio mio. Sembrerà strano, ma in casa mi hanno un po' contaminato con certe sane tradizioni. Il lavoro nobilita l'uomo, si ruba un ago, poi un bue e si finisce per vendere la propria madre. Non è mica facile liberarsi dall'onestà. Ma ora la pentola bolle. Blu blu blu blu. Anche se quelle cose lì ce ne vuole per sbarazzarsene. Ti entrano dentro da piccolo e tornano a terrorizzarti quando stai per rubare l'ago. Che debolezze. Per liberarsene si può solo contare sull'urgenza delle cose e sulla voglia di rovesciare tutto. E ora la pentola bolle. Tra poco solleverà il coperchio, il vaso di Pandora. Per fortuna l'urgenza delle cose è enorme. Non si può aspettare. Bisogna vendere la propria madre. Altro che collanine.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

you.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Thank you.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

simply wonderful. You're beautiful, unmistakable.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

Rock Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Sight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth Is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth Is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous. Formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker. Classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica, dal sapore alt country. Sira Kaun. Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damo Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Pride Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies. Loro sono i Kind Deals.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente è imperdibile, con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album. Come on.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pill, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020, lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys Band di Sheffield in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

0: Il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

polso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

اثری از مرشد نیست، ستارگان فروزان راهنمای این کار.

0: That was wonderful, Mr. Grinch.
1: Thank you.
0: You did a damn good job, Mr. Grinch.
1: Thank you.
2: Bravo. Bravo. Stradioramente.
3: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sotis. Sembrava erba, ma in realtà tutte le piante sono erbe se vuoi. Ma lei aveva qualcosa di speciale. Per questo ebbe persino il coraggio di dire alla terra: «Ciao, non ti scordar di me. Ci rivedremo in ogni primavera per ricordarti la bellezza del risveglio». E da quel giorno il mio Sotis divenne il non discordante.

Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato,

Nella lettera precedente, Michele ha scritto dalla caserma alla vigilia della partenza, condividendo le sue ansie e speranze. Ora siamo a bordo della SS Italia. Il viaggio in mare è iniziato da alcuni giorni e Michele trascorre le ore nel piccolo spazio riservato al reparto telegrafisti, vicino al ponte di comando. Tra i messaggi in arrivo in partenza, prove di trasmissione e notti stellate sul ponte, la realtà della missione comincia a farsi più concreta. Stefano continua a scherzare per mantenere alto il morale. Paolo ascolta le onde di notte e Michele traduce il rumore della nave in messaggi Morse, immaginari per Angela.

quest'anno la Germania ha radunato del mondo intero il fiore dei campioni.

A bordo della SS Italia, 20 ottobre 1935, lettera numero 2. Angela amata, siamo in mare da alcuni giorni e il mondo si è ridotto alla linea dell'orizzonte e al rollio della nave sotto i nostri piedi. Il reparto telegrafisti ha una piccola stanza vicino al ponte di comando. Da qui riceviamo e spediamo messaggi verso la terraferma e io passo buona parte delle mie ore a decifrare ordini e notizie, mentre fuori i gabbiani scompaiono e resta solo il vento. L'altro ieri è arrivato un telegramma dal comando. Operazioni contro l'Etiopia confermate. Sbarco previsto tra poche settimane. Preparare collegamenti radio e telegrafici immediati all'avanzata. Il capitano ha sorriso compiaciuto, ma tra noi è calato un silenzio strano, come se in quelle righe ci fosse scritto finalmente che non si tratta più di esercitazioni, bensì di un passo verso qualcosa che non sappiamo misurare. Stefano non smette di fare battute per tenere alto il morale. Dice che alla fine noi telegrafisti siamo solo postini di lusso e che ci lasceranno abbastanza indietro da non vedere mai il fronte. Paolo invece ascolta le onde di notte e sostiene che il mare ha un suono diverso a seconda di dove si va, come se sapesse che dopo di lui inizia un altro continente. Ogni tanto gli scappa un «chissà se torneremo» e subito si corregge parlando di vino e di pasta che gli mancano. Io mi esercito con il Morse anche a mente. Quando non sono di turno, mi stendo sulla branda e trasformo il rumore della nave in punti e linee immaginari, come se potessi tradurre il mare in messaggi per te. Vorrei che potessi vedere il cielo notturno che abbiamo sopra le teste. È pieno di stelle, come nelle nostre estate in montagna, ma qui sembra più basso, come se potesse cadere sulla nave da un momento all'altro. Penso spesso a Milano, ai tram che corrono su e giù, alla tua strada, al portone dove ci siamo salutati l'ultima volta senza sapere bene che cosa dire. Forse questo è il sentimento che chiamano nostalgia, un'ombra che ti prende anche mentre ridi con gli amici sul ponte. Se un giorno ascolterai queste mie parole lette ad alta voce, sappi che in ogni onda che ha battuto contro lo scafo c'era un pensiero rivolto a te. Ti stringo forte tra le mie braccia nel tuo ricordo. Tuo Michele.

0: so, ma laggiù questo è certo però.
1: C'era una volta in Debus e adesso non c'è più.
2: Il mare non ha paese nemmeno lui, è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare. Giovanni Verga.

saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Che bella gente. Che bella gente al tempo della liberazione. Gente che torna a voler bene. Volti provati dal dolore, ma solidali e sinceri. O anche avversari, ma con dentro il cuore, tutta un'Italia da ricostruire. Che bella gente con l'entusiasmo di chi rinasce, che insieme cresce con le miserie e le canzonette, coi nonni ladri di biciclette, il pensionato e il mendicante. Che bella gente. Che bella gente che ha immortalato gli anni 60, gente che ride, balla e canta. Le notti allegra la luna piena e il frigorifero in cucina. E quel sorriso incerto e un po' paterno.

più interessato che interessato. Che bella gente. Che bella gente che ha inaugurato gli anni 70 con una sfida non violenta, fatta di fiori nei cannoni e di buonissime intenzioni. Gente che arriva al proprio orgasmo tra un tiro d'erba e un po' di femminismo. Che bella gente col desiderio di cose nuove, che insieme vive il grande sogno con qualche eccesso. C'era anche Frank Zappa al cesso, che sconvolgeva il ben pensante. Che bella gente. Che bella gente che brulicava in ogni piazza, come fosse un'altra razza, con il coraggio di un progetto per ribaltare proprio tutto, sia nel sociale sia nel sesso, con Che Guevara e il fazzoletto rosso. Che bella gente negli anni tragici del terrore. Gente che muore e fa morire senza ragione. E nelle case tutto un paese nella tensione più agghiacciante. Che bella gente. Che bella gente che pascolava negli anni 80, senza lasciare mai un'impronta, con l'ottimismo dell'italiano che ci ha portato così lontano, un paradiso dove quasi tutti avevano gli occhi dei ricchi. Che bella gente che scopre l'arte del rubacchiave, col disinvolto trionfare di qualche genio che al suo confronto il grande Arsenio è diventato un dilettante. Che bella gente. Che bella gente quella di ora, con i suoi modelli, i gran tatuaggi, i vari anelli, un po' abbruttiti fuori e dentro, con la pretesa d'essere contro, a imitazione dei rocchettari, che lo sanno tutti che sono miliardari. Che bella gente che ogni giorno c'ho di fronte, con quell'aspetto quasi innocuo, indifferente, con dei problemi così meschini che ti potrebbero fregare o per invidia o per vanità o per poche lire. Che bella gente che ogni sera c'è di fronte, ipnotizzato da uno schermo fluorescente, con dei giochini tra i più cretini e il conduttore così allegro e commosso che più è imbecille, più è schifoso, più ha successo. Che bella gente che io incontro raramente, da una mostra, in un teatro, a un ristorante. Sono capaci di cose atroci, sono così bravi a non scoprirsi, a lasciar tracce, ma è tutto scritto nei loro gesti, nelle loro facce. Che bella gente sono costretto ad ascoltare, voglio dire gli intoccabili maestri del potere, che mi raccontano con orgoglio che grazie a loro l'Italia va sempre meglio. Proprio loro così mischiati, con dentro un'anima repellente e con in testa niente. Bella gente con le miserie del mondo intero, che sta vivendo il suo futuro con le speranze e l'ideale di un incantesimo virtuale, assaporando la poesia di un mondo nuovo pieno di idiozia. E se fuggite in una casa in cima a un monte, scegliete un posto che sia davvero disinfestante, che per errore potrebbe entrare un po' di odore del presente. Che bella gente.

Ma cosa lei che ti che conti te mugge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro, tu faccio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste a tenere in fresco in tutto il tu e buttice con la mente le guadevisci. Che ne de tutti pregi, nevi e veggi, sono grandi e grossi e piccini. E vengono fino a tu pa' fai banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei che ti

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi

0: Bentornati, bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco penso

0: soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra e i suoni che fa.
1: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in questo, in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
0: Certo.
1: E che è la natura, che è questa creazione, no?
0: Certo.
1: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì, e a contatto con la natura è molto più facile.
0: Un disco potente, c'è tantissima spiritualità, al di là poi che veniamo introdotti al tema già dal titolo, però ci sono tracce di blues, di gospel, di spiritualità. Quanto assomigliamo a Dio, primo brano potente che vado sottolineando. E poi c'è un continuo gioco di assomigliare, di esistere nell'altro, o no?
1: Sì, c'è un aspetto sicuramente mistico,
0: sì.
1: Che mi appartiene, ma fin da quando ero quasi ragazzino, questo aspetto credo che qua e là emerga nelle mie canzoni. E in questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente, trasformandolo in una sorta di concept album, okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
0: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco. Accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro, e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Io ho questa sensazione un po' per tutto il disco. Pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
1: Certo.
0: Che ne pensi?
1: Certo. Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, certo. Con quello che puoi chiamare l'altro, puoi chiamare mondo anche, son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione,
0: certo.
1: E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
0: Certo.
1: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come siamo dentro, come siamo agenti, quanto come siamo mossi,
0: okay.
1: E di quanto questo confine è veramente labile.
0: Che poi tra l'altro i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
1: Oddio, sai che non me lo ricordo, come la maggior parte di queste cose.
0: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
1: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
0: Ah, ok.
1: Sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono è un tempo molto, molto lungo.
0: Ah, ok.
1: Lì ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti, I miei occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, di solito è quello con cui parto, apro i concerti, e mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
0: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
1: Quanto sì, anche là.
0: Quanto certo. Sono dannose queste canzoni che consolano. Bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che è un po'...

0: Lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
1: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città, sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza. E in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto. E per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
0: Sì.
1: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
0: Sì.
1: Vuoi in altre cose. Molte volte rinunciando all'ignoto rinunciamo anche a quel faro che in realtà ti può illuminare la strada.
0: Ecco. Certo. Io invece per chiudere questa chiacchierata ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì. Qui ci sono sì, due sì. cuori che si dibattono sul sì e sul no. Ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
1: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
0: Certo.
1: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore. E sono felice che ti piaccia questo
0: bellissimo
1: pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore. No,
0: bello.
1: In qualsiasi forma
0: ce l'andiamo ad ascoltare. Marco, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express. Grazie
1: a te, Paolo.

questo tempo io te ne parlerò. E se ho due cuori, io te li mostrerò.

0: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio. Si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene, anche questa chiacchierata e ancora per pochissimo la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europa Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
1: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
0: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa.
1: Siamo un po' lottatori.
0: Lottatori. E poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, ci sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
1: No, ma guarda che l'hai detto proprio, ci hai messo pure quella carnalità.
0: Che ci vuole?
1: No, davvero, hai detto proprio, ci sta sempre una via, giustissimo.
0: Sta sempre una via. Senti, io non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco, e questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni, però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ci vuole il coraggio, sotto a chi te ne core, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
1: Guarda, è una riflessione che è partita proprio da questo concetto, cioè da io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare, cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e certo. Quindi in questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia, però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
0: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi te ne core, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
1: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio di anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via in maniera inspiegabile, veramente. Uh-huh. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma che la caduta è anch'essa una cosa meravigliosa, io ne sono fermamente convinto. Cioè io penso che quando dico la frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
0: sì,
1: veniva in seguito al fatto, ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottointende tanti altri,
0: certo.
1: E quindi dicevo, ogni tanto c'è tutta paura e carè, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase, che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, penso di averci messo almeno 2 settimane.
0: Pensa te.
1: Perché sì, quella frase là mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo, ma fondamentalmente la caduta non è anche lei, capito, un modo per sentirsi vivi. E quindi che teniamo paura? Probabilmente è una paura che è sbagliata, e certo, poi è una suggestione, non è una vera paura. Il motivo per cui sì, assolutamente, cioè, accetto sia la caduta che la rinascita, se, sono tutte parte della stessa cosa, che la, poi in fin dei conti è la vita ed è il tempo che abbiamo a disposizione.
0: Certo. Il tempo torna in questo disco, il tempo.
1: Il tempo è molto centrale.
0: Il canto dei soli per me è un pezzo, è un pezzo. Tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella. Per esempio, esteticamente lo è meno La casa sull'albero.
1: Certo.
0: Sono le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo. Cioè, sì. Poi la domanda non è, anche per questo è difficile da Kiembe Perz, no, come sì. Si, non so se l'ho pronunciata giusta.
1: No, già benissimo, Kiembe
0: Perz, così. Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla, forse non è mai tempo perso.
1: No, è proprio questo il punto, cioè a volte ovviamente tutto ritorna lì, sono d'accordo, certo, sul fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no, di, sì, cioè, del mio modo di fare musica, e sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in Tempo Perso è evidente, perché nella maniera più semplice probabilmente, cioè noi siamo delle anime, sì, soggette alle intemperie del tempo, e quindi vale la pena di essere, cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
0: Sì, forse ci avessamo a fermà.
1: Forse ci avessamo a fermà, e quello è il senso. Cioè, è dire, guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questo, a questa, questa sorta di fast food anche nella vita.
0: Certo,
1: cioè, non è,
0: certo,
1: è tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice in realtà. Fermiamoci un attimo. Che poi sì, in Canto dei Soli chiaramente quella è più una io penso che la componente sociale non può mancare. Io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera. E nel caso di Canto dei Soli quella era una storia vera ed è venuta da... No, ma tutte sono,
0: vabbè, certo,
1: hanno,
0: immagino,
1: tutte quante un background,
0: certo,
1: reale,
0: certo, immagino.
1: Canto dei Soli è la storia di, in realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che si avvicinò in un giorno d'estate. Lui poverino vendeva copri materassi sulla spiaggia,
0: okay,
1: la cosa più assurda da vendere a Festum, sì, improponibile. Infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice: guarda, pigliatil, te lo regalo, e in cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua.
0: Pensa te.
1: Che dovrebbe essere un bene primario.
0: Pensa te.
1: Ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia, e io sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia eccetera eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che si... Che gli schiavi usavano, sì, nei campi di cotone, sì, per darsi, sì, la carica e la forza. Il, sì, concetto di base è quello.
0: Sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda ovviamente marzulliana: dopo tutto questo disco hai emancipato, hai fatto pace o hai scoperto per te che significa essere soli a stu moon?
1: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
0: Se vuoi, sì, ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
1: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, certo, che sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. Ed è una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto. Poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte. Il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che nei momenti un pochino di down, nei momenti un po' bui, eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
0: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella delle televisioni. Ciao, grazie Roberto, grazie di cuore.
1: Sì, sono contentissimo.
0: Grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane, questa volta a Bologna. Indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Ognuno di noi. Una semplice finestra sul mondo. Il nostro osservare è semplicemente uno scorcio di vita che ci passa sotto gli occhi. Ma tutto passa ed un attimo dopo ti viene passato. In questi incontri le nostre finestre diventano porte. C'è chi ha il coraggio di bussare, chi nemmeno ci vede. E poi c'è qualcuno che vorrebbe entrare, vorrebbe abbracciarci. Vorrebbe, ma poi preso da tanti preconcetti, si nasconde in quella strada che in realtà è solo un fiume che scorre e finisce al mare. Solo perché forse non ha il coraggio di amare.
1: Grazie moltissime a tutti quanti voi. Buonasera, perché sia anche una bellissima serata, e benvenuti a questo ultimo atto di questo giro di concerti che si chiama Incanto. Questo giro di concerti è assolutamente singolare, finisce appunto questa sera e l'unico aggettivo che ho trovato appunto è singolare, singolare per contenuti, singolare per fatti aritmetici. Come potete vedere, singolare nel senso di solo uno, solo una persona è sul palco, singolare maschile, uno appunto io, ecco. È singolare nel senso che uno solo è lo strumento, è un pianoforte come potete vedere. Sono stati singolari i luoghi dove tutto questo è avvenuto, sono stati i teatri italiani lirici e di tradizione più prestigiosi. È singolare anche il repertorio, ve ne accorgerete a vostre spese, peggio per voi che siete voluti venire. E poi su tutto è singolare la motivazione. La motivazione è, dunque, io che riprendo il mio pianoforte, vecchio compagno di tante avventure musicali, lo porto a casa mia all'inizio di quest'anno, e aprendolo scopro al suo interno una fascetta di carta. Sopra c'era una scrittura che ho immediatamente riconosciuto, una grafia a me molto cara, quella di mio padre, che appuntava alcune notizie su questo strumento musicale. Avrei voluto sapere molto di più che le notizie sullo strumento musicale, avere qualche altra traccia di lui. Però, insomma, anche questo è bastato a muovere una serie di ricordi, un vortice proprio di ricordi, e io e il pianoforte ci siamo un po' trasformati, io come se fossi stato unico equipaggio della sua capacità di navigare, ecco, sembrava una barca, insomma, nel grande oceano della memoria. E mi è sembrato così importante tornare un pochino indietro e fermare, proprio in un momento in cui c'è difficoltà a progettare, ad avere un futuro, sapere che alcune cose erano accadute. C'è chi ha detto che il futuro ha un cuore antico. E forse per questo, e per l'ultima volta, io chiedo a voi il permesso di poter dedicare anche questo concerto a mio padre.

represent your case.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adore sta puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, pieni di foto di sogni.

I've been living a new way of life that I love so.